0: non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani. Domani.

0: Siamo in diretta al Teatro alla Scala fra il terzo e il quarto atto della Carmen.
1: Poštovani slušalci, očekujemo završni četvrti čin Carmen, koju slušamo direktno iz Milanske Skale.

sognati. Se t'amo con reclama, ci t'amo me l'amore. Germaname, te ne partirà pa, Carmena, se mo che ti suvrà.